gambe aperte, Milano che ride e si diverte. Milano teatro, uno le da torero, Milano che quando piange, piange davvero. Milano carabinieri e polizia, ti guardano severi, chiudi gli occhi e voli via. Milano portata di mano, ti fa una domanda in tedesco, ti risponde in siciliano. Poi Milano e Benfica, Milano che fatica. Milano sempre pronta a Natale, che quando passa piange e ci rimane male. Milano sguardo maligno di Dio, zucchero e cattrano. Ogni volta che mi tocca di venire, mi prendi allo stomaco, mi fai morire. Milano senza fortuna, mi porti con te sottoterra,

0: dove sono sti cappuccini?
1: Vengono.
0: Vengono quando? Io devo andare.

fosse niente, come non fossi te. Te ne vai quando non c'è più niente di me.